est quani sterius ed a permanente in amaritudine loc permanente accuse materia cini sera tempi similis un folio et tecno dotente consine in proprium vino sapiente subda metropone de sede fundamenti.